0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo, sempre.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Fatti amare per i tuoi difetti, che i pregi sanno amarli tutti.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non voglio che mi lasci in pace. Voglio che mi invadi, che mi occupi. Non mi interessa la quiete. Voglio essere regno, non re.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amami ancora. Fallo dolcemente. Un giorno, un mese, un'ora. Perduta.

Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo Branco le Stelle. Vi auguro felicità per questo sabato 3 di ottobre 2026. Ditemi voi, Ariete, in che cosa abbiamo sbagliato? Niente. Per quanto riguarda il vostro lavoro, non va affatto male, ma soltanto se avete qualcosa di veramente importante da impostare, allora aspettate la prossima lunazione, che sarà il 10 di ottobre, luna nuova nel campo delle collaborazioni. Oggi state attenti a quello che mangiate e bevete. Toro, affarista questa luna ultimo quarto per voi, e sarà ancora meglio quando sarà nuova, speciale, ripeto, per i beni immobili, Toro, per i terreni, per lavori in casa. Tutto quello che è fuori casa oggi non deve interessare. Vado al segno dei gemelli. Oggi, con la luna nuova poi del 10, voi ce la fate. Anche in amore. Qualcuno è pazzo di voi. Può essere anche la moglie, il marito, non necessariamente una nuova persona. È Cancro, avete una Venere che è talmente piena di sex appeal, tant'è vero che le donne Cancro giovani possono anche avere figli non programmati, e io spero tanto che questo sia vero. Leone, tenete presente che le collaborazioni restano il punto fragile del vostro oroscopo, anche il matrimonio, dunque legami di vecchia data, diverso invece da per nuovi amori, le storie che nascono adesso sotto Giove. Vergine, misurate le parole, non parlate dei programmi che sono in fase di elaborazione. Auguro ancora buon compleanno al segno della Bilancia. L'amore vostro è orgoglioso di voi. Nella salute, attenti allo stomaco, prudenza nei movimenti, nel camminare, ecco, perché il gambero Cancro, no, c'ha questa particolarità, cammina su, avanti, indietro. Andiamo adesso allo Scorpione. Il weekend riserva però anche transiti molto immediati, molto concreti, perché c'è un trigono Mercurio con la Luna, Venere con la Luna, considerato fortunato. Seguite le indicazioni mediche. Sagittario, oggi vi riprenderete, salute però non ottimale, purtroppo, ma la luna dopo questa, già domenica sera, lunedì, sarà bellissima, appassionata, in Leone. Vado adesso al segno del Capricorno. Non stancatevi oggi troppo, attività professionale non va affatto male, ma visto che avrete tra pochi giorni un cielo molto più ricco, rimandate affari importanti, regalatevi un breve soggiorno anche di soli due giorni, possibilmente in un luogo termale. Acquario, buongiorno. La fase lunare non conferma le tensioni nell'ambiente professionale, nelle collaborazioni, ma annuncia anche un prossimo miglioramento. E allora, ed infine, previsioni astrologiche per questo sabato 3 di ottobre per il nostro Pesci. Venere e Giove, Mercurio e Marte vi mettono in prima fila, perfettamente in grado di iniziare una nuova navigazione che conclude verso l'isola felice di un amore. E poi dicono
che è solo un sabato italiano. Allora buon sabato, buon proseguimento nell'ascolto, ci sentiamo naturalmente, possibilmente anche domani. Io vi auguro felicità, e visto che questa luna non è molto sincera perché è ultimo quarto, perde di luce eccetera, vi propongo un pensiero di Nathan Milstein. Sii sincero con te stesso finché vivi, poi ascolta l'adagio del quintetto di Schubert e dà un calcio al secchio.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: ma quanta gioia nelle riascoltare i nostri classici con Dionne Warwick, nello specifico è il Never Love This Way Again. Andiamo così a concludere in maniera speciale, special, la nottata con le nostre canzoni d'amore in sequenza per dare il buongiorno in questo sabato 3 ottobre 2026, weekend tutto nostro. Buongiorno da Silvia Giansanti su Dimensione Suono Soft. Arriveremo fino alle 9, il nostro almanacco, la chiesa ricorda Santa Candida Martire. Tra i nati oggi abbiamo un po' di persone: Stefano De Martino nell'89, poi Maurizio Lupi nel 59, ugualmente nel 59 Carmen Russo, poi c'è anche Gwen Stefani nel 1969 e poi oggi 3 ottobre ci sono io. Voglio ringraziare già qualcuno che sta mandando tramite la nostra messaggeria gli auguri proprio di primo mattino, grazie per l'affetto. 3 ottobre del 1932 l'Iraq ottenne l'indipendenza dal Regno Unito, cenno storico, e adesso direi di passare all'interpretazione dell'aforisma d'amore. Buongiorno.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quarto album di studio di Franco Califano, pubblicato nel lontano 1977, un album presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone, quindi davvero un bel risultato. La musica di Franco Califano e tutto il resto è noia, ovviamente. Buongiorno, tra poco l'appuntamento con il meteo, adesso l'informazione con Sky TG24, le ultime notizie.
1: Via libera al documento programmatico di finanza pubblica, scostamento di bilancio per energia e difesa. Giorgetti, contesto complesso, approccio sia prudente. La crisi energetica si muove il G7, via libera le sue riserve strategiche, 100 milioni di barili in 4 mesi, Trump elogia l'Europa, rassicura. Rapporto con Meloni molto buono. Continuano le proteste in Francia, gli studenti non arretrano, il governo verso la richiesta dei danni ai genitori dei violenti, martedì una nuova mobilitazione in tutto il paese. In Spagna il governo Sanchez battuto sulla casa, 2 decreti bocciati in poche ore, annunciate nuove manifestazioni di massa, sul tavolo l'ipotesi di elezioni anticipate. La direzione del PD approva la relazione della segretaria Schlein, che avverte Conte: siamo il primo partito, uno non vale uno, primarie unica via, la replica del leader dei 5 Stelle. Arrestato con l'accusa di riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata, il guru della setta scoperta nel Torinese. Sky TG24 parla il legale delle vittime. Nations League Francia-Italia 1-1, segnano Olise e Bastoni. Abbiamo giocato e difeso da squadra, il commento soddisfatto del CT Mancini. Lunedì la sfida con la Turchia. Gran premio del Bahrain in Malesia, le terze libere alle 6.30, poi le qualifiche MotoGP in Giappone. Martin strappa la pole, la sprint alle 8, tutto live su Sky.
0: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie, anche questa mattina è tutto.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.

0: i supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio d'espresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata? Anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Domenica è il grande giorno delle principesse. Al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Fine settimana ancora una volta più estivo che autunnale nel Lazio, ma in tutta Italia direi, con il sole bene o male protagonista un po' ovunque, solo qualche nuvoletta di passaggio e soprattutto temperature diurne ben al di sopra della norma, si toccano i 28 gradi anche a Roma città. Per quanto riguarda le minime invece valori più frizzantini, comprese tra 15 e 18 gradi nelle principali località, ma a Rieti scendiamo anche fino a 9-10 gradi. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche la prossima settimana c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Siena.

E soprattutto un album leggendario, Bad, risalente al 1987, che conteneva la canzone Bad stessa. Anche mi viene in mente Dirty Diana e questa Man in the Mirror, l'uomo allo specchio di Primo Mattino. Una cosa terribile. Michael Jackson, presente negli ultimi minuti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Tra poco andremo in redazione per le ultime notizie. Adesso ritroviamo dagli anni 80 anche gli Spandau Ballet e Fly For

0: nostra vita, direi capitoli da scrivere, tante pagine da poter raccontare e di conseguenza leggere. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, è pronto Salvatore Lordi dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft, siamo in perfetto orario.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. 5 detenuti sono stati arrestati per l'omicidio di un compagno di cella avvenuto nel carcere romano di Rebibbia. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia penitenziaria coordinata dalla Procura di Roma. I fatti risalgono a giugno 2025. L'omicidio alla rustica, il ferito di via Tallone potrebbe essere la chiave del giallo. Le telecamere avrebbero ripreso la vittima ancora senza nome entrare nel parco insieme all'uomo trovato accoltellato poche ore prima a Tor Sapienza. Si indaga sul possibile legame tra i due episodi. Sventato un tentativo di occupazione in uno stabile abbandonato in via di Tor Cervara a Roma, una ventina di persone hanno cercato di introdursi nell'immobile. L'immediato intervento della polizia ha bloccato l'azione. 3 persone sono state denunciate, l'immobile è stato riaffidato alla proprietà. Salute, fino a domani all'ippodromo delle Capannelle Cardio Race, un villaggio dedicato alla prevenzione con controlli cardiovascolari, nutrizionali e respiratori e incontri dedicati ai giovani, anziani e famiglie. La manifestazione organizzata sotto l'egida dell'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari. Lo sport con il calcio, una buona Italia frena la Francia, 1-1 allo Stade de France, decisive le parate di Donnarumma, azzurri terzi nel girone a 4 punti, lunedì invece c'è la Turchia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Solo chi ama profondamente riuscirà a cogliere lo stato d'animo che si cela al di là di uno sguardo. È lì che si riconoscerà la sincerità di un sorriso, perché esso parte dal cuore e illumina gli occhi prima di sfociare sulle labbra.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: Ma è una grande Beyoncé, allo su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Silvia Giansanti, buon sabato 3 ottobre. Tra poco nell'appuntamento Good Life parliamo di tappi e riciclo, e mi sembra giusto. Cucine Eco festeggia 30 anni di collaborazione con Edoimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo o scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18, vai su cucineeco.it. Edoimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a €4,99. Todis, buongiorno convenienza.
5: 50 e 50 50 e 50,
6: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Dimensione suono soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Miss Rebecca Ferguson, ultimi minuti di questo sabato 3 ottobre con la grande musica di Dimensione Suono Soft e adesso largo all'appuntamento Good Life. Iniziamo infatti questo weekend con una piccola idea di sostenibilità che può trasformare un gesto quotidiano in qualcosa di utile. Hai mai pensato di raccogliere i tappi di plastica e delle bottiglie d'acqua? E separarli dalla bottiglia non è solo una buona abitudine, serve perché bottiglia e tappo, anche se sembrano fatti dello stesso materiale, in realtà sono realizzati

Lavorando i tappi invece si può recuperare la loro plastica in modo più efficace e darle una seconda vita. E qui arriva la parte più interessante. I tappi possono diventare cassette per l'agricoltura, tubature, arredi per gli spazi pubblici, sedie da esterno e molti altri oggetti destinati a durare a lungo. Così magari un piccolo tappo che normalmente

0: butteremo via può diventare una risorsa per l'ambiente perché viene riciclato e per le persone perché può contribuire a finanziare un progetto davvero utile. Insomma, a volte la sostenibilità comincia proprio dalle cose più piccole. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ogni volta che ascoltiamo uno dei primi successi di questo paladino dell'R&B, come è stato definito un po' di anni fa, Craig David, Seven Days, sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buongiorno di nuovo alla redazione, tra poco le ultime notizie e poi il meteo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania. Calabria e Sicilia.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano da

0: dalla redazione.
1: Buongiorno da Salvatore Lordi. Via dei Fori Imperiali a Roma diventerà un grande boulevard con spazio a biciclette e pedoni. Cambia il cuore archeologico di Roma con un ambizioso piano di riqualificazione e un investimento di quasi 200 milioni di euro. Il grosso sarà pronto entro marzo 2027, ha spiegato il sindaco Gualtieri. Minorenni adescate sui social, in carcere un quarantenne accusato dei reati di prostituzione e pornografia minorile. L'arresto dopo le indagini dei carabinieri partite dalla denuncia dei genitori di una vittima. Giovedì scorso i militanti di Cambiare Rotta hanno occupato l'atrio del Serafigum, un nuovo studentato privato a Roma realizzato anche con i fondi del PNRR. La protesta nasce per denunciare la crisi degli alloggi universitari e la situazione degli studenti sotto sfratto. A Roma circa 4.000 studenti invece hanno partecipato all'evento 80 all'Alba della Repubblica tra l'Altare della Patria e il Circo Massimo. L'iniziativa, promossa per l'80° anniversario della Repubblica, mira a rendere i giovani protagonisti nel racconto della storia nazionale. Lo sport con il calcio, una buona Italia frena alla Francia, 1-1 allo Stade de France, decisive le parate di Donnarumma. Azzurri terzi nel girone a 4 punti, lunedì invece c'è la Turchia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Fine settimana ancora una volta più estivo che autunnale nel Lazio, ma in tutta Italia direi, con il sole bene o male protagonista un po' ovunque, solo qualche nuvoletta di passaggio e soprattutto temperature diurne ben al di sopra della norma, si toccano i 28 gradi anche a Roma città. Per quanto riguarda le minime invece valori più frizzantini, comprese tra 15 e 18 gradi nelle principali località, ma a Rieti scendiamo anche fino a 9-10 gradi. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche la prossima settimana c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Amore è quando finisce la musica e si continua a ballare.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo

0: modo tuo su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'appuntamento attesissimo con l'oroscopo di Branco. Ebbene sì, anche nel fine settimana e soprattutto nel fine settimana. A Rome 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
9: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
10: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
11: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
12: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
13: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
14: Supermercati PIM, i prezzi lavora, i risparmio di qualità!
15: Dimensione Suono.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Mostro sacro della musica a livello internazionale, Aretha Franklin, quante cose ci ha lasciato, tra cui You Make Me Feel Like a Natural Woman. Subdimensione, suono soft, è il turno di Branco, sentiamolo.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo Branco le Stelle. Vi auguro felicità per questo sabato 3 di ottobre 2026. Ditemi voi, Ariete, in che cosa abbiamo sbagliato? Niente. Per quanto riguarda il vostro lavoro, non va affatto male, ma soltanto se avete qualcosa di veramente importante da impostare, allora aspettate la prossima lunazione, che sarà il 10 di ottobre, luna nuova nel campo delle collaborazioni. Oggi state attenti a quello che mangiate e bevete. Toro, affarista questa luna ultimo quarto per voi, e sarà ancora meglio quando sarà nuova, speciale, ripeto, per i beni immobili, Toro, per i terreni, per lavori in casa. Tutto quello che è fuori casa oggi non deve interessare. Vado al segno dei gemelli. Oggi, con la luna nuova poi del 10, voi ce la fate. Anche in amore. Qualcuno è pazzo di voi. Può essere anche la moglie, il marito, non necessariamente una nuova persona. È Cancro, avete una Venere che è talmente piena di sex appeal, tant'è vero che le donne Cancro giovani possono anche avere figli non programmati, e io spero tanto che questo sia vero, Leone, tenete presente che le collaborazioni restano il punto fragile del vostro oroscopo, anche il matrimonio, dunque legami di vecchia data. Diverso invece da per nuovi amori, le storie che nascono adesso sotto Giove. Vergine,

misurate le parole, non parlate dei programmi che sono in fase di elaborazione. Auguro ancora buon compleanno al segno della bilancia. L'amore vostro è orgoglioso di voi. Nella salute, attenti allo stomaco, prudenza nei movimenti, nel camminare, ecco, perché il gambero, cancro, no, c'ha questa particolarità, cammina su, avanti, indietro. Andiamo adesso allo scorpione. Il weekend riserva però anche transiti molto immediati, molto concreti, perché c'è un trigono Mercurio con la Luna, Venere con la Luna, considerato fortunato. Seguite le indicazioni mediche. Sagittario, oggi vi riprenderete, salute però non ottimale purtroppo, ma la Luna dopo questa, già domenica sera, lunedì sarà bellissima, appassionata, in Leone. Vado adesso al segno del Capricorno. Non stancatevi oggi troppo, attività professionale non va affatto male, ma visto che avrete tra pochi giorni un cielo molto più ricco, rimandate affari importanti, regalatevi un breve soggiorno anche di soli 2 giorni, possibilmente in un luogo termale. Acquario, buongiorno. La fase lunare non conferma le tensioni nell'ambiente professionale, nelle collaborazioni, ma annuncia anche un prossimo miglioramento. E allora, ed infine, previsioni astrologiche per questo sabato 3 di ottobre per il nostro Pesci. Venere e Giove, Mercurio e Marte vi mettono in prima fila, perfettamente in grado di iniziare una nuova navigazione che conclude verso l'isola felice di un amore. E poi dicono che è solo un sabato italiano. Allora buon sabato, buon proseguimento nell'ascolto. Ci sentiamo naturalmente, possibilmente anche domani. Io vi auguro felicità, e visto che questa luna non è molto sincera perché è ultimo quarto, perde di luce eccetera, vi propongo un pensiero di Nathan Milstein. Sii sincero con te stesso finché vivi, poi ascolta l'adagio del quintetto di Schubert e dà un calcio al secchio.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: un successo davvero senza fine negli anni di Ornella Vanoni e ancora oggi, insomma, questo grandissimo personaggio che è nei nostri cuori. Subdimensione Suono Soft, siamo arrivati all'appuntamento con le ultime notizie, tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Allora ragazze, ok a crema e sherry per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita.

0: Campagna promossa da Regione Lazio.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. La Polizia di Stato ha arrestato a Roma un cittadino italiano accusato di detenzione di materiale terroristico e lesioni aggravate ai danni di un pubblico ufficiale. Il provvedimento scaturisce dalle indagini sul ferimento al volto del vice dirigente della Digos avvenuto il 18 aprile scorso durante una manifestazione anarchica. Lotta alla droga, arrestata dalla Guardia di Finanza a Tor Sapienza una donna venezuelana per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati circa 5 grammi di crack già divisi in 20 dosi. Sparatoria a Ripi, nel Frusinate, un 26enne ferito alle gambe è stato operato a Frosinone. Accertamenti in corso. Sul movente dell'agguato, 3 arresti per tentato omicidio. Un anno dopo la tragica morte del 17enne Mattia Liguori, investito in bicicletta a Corso Francia, una pedalata commemorativa da Piazzale Flaminio a Ponte Milvio dalle 16.30 di oggi ne ricorderà il sacrificio. L'iniziativa, promossa da familiari e associazioni, chiede maggiore sicurezza stradale a Roma per pedoni e ciclisti. Lo sport, il calcio, una buona Italia frena la Francia, 1-1 allo Stade de France, decisive invece le parate di Donnarumma. Azzurri dunque terzi nel girone, a 4 punti, lunedì invece c'è la Turchia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Grazie, come sempre preciso, il nostro Salvatore Lordi, grazie quindi per le ultime notizie. È tutto, abbiamo il momento del cambio, c'è Maria Chiara Belardo pronta, fresca come una rosa per la conduzione di questa seconda parte del mattino della Radio del Benessere Dimensione Suono Soft, con tutti quelli che sono gli appuntamenti programmati, previsti e soprattutto la musica di ieri e di oggi. Ci ritroveremo domani alle 6, sarà domenica 4, San Francesco, e soprattutto abbiamo adesso l'aforisma d'amore con le grandi voci del cinema. Ciao!
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Quando l'infinito avrà una fine e i fiori smetteranno di nascere a primavera, quando le onde del mare non avranno più la forza di ricominciare come il nostro amore, quando non ricorderò più il tuo nome e il nostro primo bacio, smetterò di amarti.

chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e

rubava, soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: la voce è un po' bassa, ma l'umore te lo garantisco altissimo, così come la voglia di condividere con te questo nuovo weekend che si apre a noi su Dimensione Sono Soft. D'altronde capita, il cambio di stagione porta con sé sempre qualche malanno, ma non ci pensiamo, perché abbiamo 4 ore da condividere piene di cose belle, come la nostra collezione di grandi successi e i nostri tanti appuntamenti tra benessere, viaggi, food, insomma, non devo anticiparti nient'altro. Io sono Maria Chiara Belardo, ti auguro un buon sabato 3 ottobre 2026 sulla Radio del Benessere. Saluto anche Silvia Giansanti che mi ha preceduta e che ritroviamo domattina a partire dalle 6, e noi d'altronde siamo pronti a partire. Cucine Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo. Scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato. In via Mestre 18 vai su cucineco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità

0: è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
2: Domenica è il grande giorno delle principesse. Al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
3: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
4: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, i bei fermi in lavora,
6: i risparmio di qualità. Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio d'espresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
11: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
14: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di coscia di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Dimensione suono soft.

0: Marvin Gaye, Charlie Puth, Meghan Trainor su Dimensione Suono Soft, valigia chiusa, ce ne andiamo lontano lontano, però poi torniamo, giuro, con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Beh ragazzi, benvenuti ancora una volta ai nostri incontri mattutini. Oggi andiamo dove la terra finisce e inizia il tutto. Vi parlo di un posto secondo me magico, si chiama Homer ed è in Alaska, una lingua di terra che si sporge dalla Kenchamak Bay, sferzata da vento, silenzio, mare, foreste intatte. Figuratevi che tanti anni fa, quando ero bambino, giocavo a un gioco che si chiamava Risico e c'era la Kamchatka. Qui infatti stiamo parlando di questo posto bellissimo, qui si pesca il re dei mari, il salmone, che gli aborigeni ancestrali rispettano come la benedizione, anche perché sapete è l'unico pesce che va controcorrente. La mattina si salpa in barca per pescare tra le acque gelide e silenziose, con l'eco degli scafi e il richiamo delle aquile calve che volano sopra la testa. Queste aquile calve sono non brutte, aiutatemi a dire brutte, di più, però gli animali bisogna amarli tutti. Per pranzo, ovviamente, una grigliata di pesce fresco sulla spiaggia, pane croccante e sguardo sulle montagne innevate. Poi nel pomeriggio si può noleggiare un kayak e attraversare le baie piene di foche, lontre e anche le maestose balene con i bambini. Il tramonto qui è uno spettacolo privato, insomma, è una cosa a un tête à tête. Il cielo cambia dal blu al rosa, all'arancio carico, come se fosse un tocco di pennello, come se la natura stesse firmando il giorno. Poi la sera, accanto al fuoco da campeggio, come ogni romanzo e ogni storia di viaggio di viaggiatori, è il concetto di spazio-tempo. Homer, infatti, secondo

0: secondo me è proprio la fine del mondo. Se guardi avanti non vedi niente. Insomma, poi in realtà non è vero, è un nuovo inizio. Insomma, stiamo insieme, ragazzi, sempre con voi, con la bussola nel cuore. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, ne dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Uscirà tra pochissimi giorni, il prossimo 9 ottobre, il nuovo album di Mina che si intitolerà Dilettevoli, inedite eccedenze e conterrà 10 interpretazioni inedite di brani già editi. Primo singolo apripista, Vento di Passione, cover del brano di Pino Daniele Giorgia, tra l'altro con videoclip diretto da Ferzan Ospite, che Luca Argentero come

0: protagonista. Intanto erano Mina e Adriano Celentano con Specchi Riflessi su Dimensione Sono Soft. Andiamo in redazione.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Allora ragazze, ok il creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena fini, i gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Le forze dell'ordine hanno rintracciato e fermato il terzo passeggero dell'auto che il 31 maggio scorso ha investito due minorenni ad Ostia. L'uomo era fuggito dopo l'inseguimento con la polizia, nel quale erano già stati arrestati gli altri due occupanti del veicolo. La polizia di Stato ha arrestato a Roma un cittadino italiano accusato di detenzione di materiale terroristico e lesioni aggravate ai danni di un pubblico ufficiale. Il provvedimento scaturisce dalle indagini sul ferimento al volto del vice dirigente della Digos, avvenuto il 18 aprile scorso durante una manifestazione anarchica. Lotta alla droga, arrestata dalla Guardia di Finanza a Tor Sapienza una donna venezuelana per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati circa 5 grammi di crack già divisi in 20 dosi. Giovedì scorso i militanti di Cambiare Rotta hanno occupato l'atrio del Seraficum, un nuovo studentato privato a Roma realizzato anche con i fondi del PNRR. La protesta nasce per denunciare la crisi degli alloggi universitari e la situazione degli studenti sotto sfratto. Lo sport con il calcio: una buona Italia ferma la Francia 1-1 allo Stade de France. Decisive le parate di Donnarumma. Azzurri dunque terzi nel girone a 4 punti, ma lunedì c'è la Turchia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Solo tu hai stravolto i miei giorni, i miei pomeriggi e la mia vita. Solo tu mi hai fatto innamorare veramente. Solo tu mi hai lasciato il segno di un cuore sulla pelle.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la

0: una poesia, mi piace definirlo così, questo pezzo dei Tiro Mancino che abbiamo ritrovato dal 2002 su Dimissione Sono Soft, per me è importante. Ed a proposito di poesie, ma quanto erano belli i biglietti o le lettere scritte a mano? Eh sì, parlo al passato perché potrebbe essere un'abitudine ormai quasi vintage, un'abitudine bella che invece sarebbe magari il caso di riprendere. E ne parliamo nel prossimo appuntamento con le Good Life, proprio qui sulla Radio del Benessere.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
7: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Domenica è il grande giorno delle principesse, al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
10: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
11: Cerchi la convenienza quotidiana?
12: Via, via.
11: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: questa nostra stupida canzone d'amore i due giornalisti su Dimensione sono soft, ma i gesti d'amore non sono mai stupidi. Ed è proprio a quelle cose fatte con il cuore che dedichiamo questo appuntamento con le Good Life, come le lettere, i biglietti scritti a mano, perché in un mondo strapieno invece di messaggi istantanei, email, emoji e notifiche, non trovi che ci sia qualcosa che un messaggio digitale non riesca completamente a sostituire? Beh, per esempio, la magia e il romanticismo di una frase scritta proprio a mano. Non serve ovviamente che tu sia particolarmente abile con carta, forbici e colori. Il punto non è realizzare un capolavoro, ma dedicare tempo a qualcuno. Puoi prendere un cartoncino, una fotografia, una vecchia pagina di una rivista o semplicemente un foglio bello e scrivere poche righe a una persona che non senti da tempo. La parte più interessante è che il gesto produce un piccolo effetto anche su te che scrivi, perché quando scriviamo a mano dobbiamo rallentare naturalmente. La mano non corre quanto una tastiera e le parole diventano più selezionate, più pensate, e possiamo recuperare un'abitudine molto semplice: tenere in casa una piccola scatola con cartoncini, penne, nastri e ritagli, non per aspettare un'occasione speciale, ma per crearne una, perché oggi abbiamo strumenti per comunicare in pochi secondi con chiunque in qualunque parte del mondo, e proprio per questo forse un messaggio che arriva dopo qualche giorno può diventare ancora più prezioso. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ha per caso detto Light My Fire? Beh sì, lui è Will Young, su Dimensione Sono Soft, l'orologio segna le 10:57 minuti, l'esatta metà del nostro appuntamento di oggi sulla Radio del Benessere. Allora continuiamo per altre due ore dopo le news, ma sempre in grande stile.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri di Cassino hanno arrestato un uomo 51enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. L'uomo è stato trasferito in carcere dopo che le indagini hanno accertato ripetute condotte vessatorie e minacce rivolte verso l'anziana madre convivente. A Frosinone, in provincia, i cittadini e i carabinieri hanno sventato un'ondata di tentativi di truffa telefonica ai danni di anziani in cui i malviventi si spacciavano per militari. L'operazione ha portato anche all'allontanamento di un sospettato con foglio di via obbligatorio.

0: Nuovo blitz dei carabinieri contro degrado e microcriminalità alla stazione Termini di Roma. Il bilancio parla di 8 persone arrestate, 17 denunciate, segnalati 5 assuntori e rimossi 7 metri cubi di rifiuti e bivacchi. A Roma circa 4.000 studenti hanno partecipato all'evento 80, l'alba della Repubblica tra l'altare della Patria e il Circo Massimo. L'iniziativa, promossa per l'ottantesimo anniversario della Repubblica, mira a rendere i giovani protagonisti nel racconto della storia nazionale. Opera di Roma, Domenico Barbuto, il nuovo direttore generale. L'ex segretario generale dell'AGIS ha assunto l'incarico il 1 ottobre per 3 anni, un nuovo inizio che intraprendo con orgoglio, le parole di Barbuto. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

0: E termina questo weekend la residence di 10 date live a Pompei. Intanto Biagio Antonacci festeggia anche l'uscita del nuovo album che si intitola Mustang, dal soprannome di gioventù che rimanda a un'idea di libertà che ritroviamo densa anche all'interno del nuovo disco. Intanto era Sognami su Dimensione, sono Soft. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data: il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Ah, 50 e 50 50 e 50.
7: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
11: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
12: Supermercati PIM, i prezzi lavorano, i risparmio di qualità.
13: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
14: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
15: Honda Moto Roma!
16: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
17: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
16: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
17: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
18: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
20: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
19: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione, suono, soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

0: Oscura quanto basta, ipnotica senza limiti. Frozen, Madonna, su Dimissione sono Soft. Parliamo adesso di frutta fresca di stagione, lo facciamo con la nostra Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, ha una corona in testa, centinaia di piccoli rubini all'interno e da millenni è simbolo di fertilità. Di che cosa sto parlando? Ma della melagrana, che è uno dei frutti più affascinanti dell'autunno. Allora, prima di tutto facciamo chiarezza. Melograno è la pianta, melagrana è il frutto. E la sua storia arriva da molto lontano, infatti le sue origini vengono generalmente collocate nell'area tra l'antica Persia e l'Asia occidentale. Da qui la coltivazione si è diffusa verso il Mediterraneo, dove era già conosciuta nell'antichità. Il suo nome scientifico, Punica granatum, racconta proprio questa lunga storia mediterranea. In Italia la melagrana si raccoglie in questi giorni, tra settembre e novembre, anche ovviamente il periodo cambia a seconda delle varietà del territorio, anche noi le stiamo raccogliendo. Ama il caldo, il clima mediterraneo, oggi la coltivazione specializzata è presente soprattutto nelle regioni meridionali, con Puglia e Sicilia tra le aree più vocate. Primo segreto della melagrana? È nascosto sotto quella scorza coriacea. Aprendola troviamo gli arilli, che sono i chicchi succosi dal colore rosso rubino, dolci ma hanno questa vena acidula leggermente astringente. È un equilibrio che rende la melagrana interessante anche in cucina ed è anche un frutto dalla composizione nutrizionale molto interessante, perché contiene molta acqua, fibre e minerali come il potassio, oltre a vitamina C e folati. Il suo colore intenso è legato alla presenza di antocianine e di altri polifenoli, che sono dei composti ad attività antiossidanti, ormai lo sappiamo. E in cucina? Il modo più semplice è mangiare i chicchi al naturale, magari nello yogurt, nella macedonia, ma dovete provare anche ad aggiungerli ad un'insalata con finocchi, rucole e formaggi, perché regalano croccantezza, acidità e colore. Funzionano benissimo anche con le carni arrosto, con la selvaggina, couscous e risotti. Il succo invece può diventare la base di salse, riduzioni, cocktail e dessert. La melagrana ha persino il potere di spiegare le stagioni, perché secondo il mito greco, Persefone, rapita da Ade, mangiò alcuni chicchi di questo frutto nel regno degli inferi. Quel gesto la legò per sempre all'oltretomba e per una parte dell'anno sarebbe rimasta con

0: madre, per l'altra sarebbe tornata dalla madre Demetra. Proprio il suo ritorno sulla terra segnava il risveglio della natura. Non a caso da millenni la melagrana è simbolo di vita, fertilità e rinascita. Vi svelo un ultimo segreto: per sgranarla senza trasformare la cucina in una scena del crimine, tagliatela a metà e lavoratela dentro una ciotola piena d'acqua. I chicchi scenderanno sul fondo, le membrane bianche tenderanno a galleggiare. Io vi aspetto qui, lo sapete, Dimensione Suono Soft, naturalmente proprio per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: con quale dolcezza la stiamo chiudendo la nostra terza ora del sabato su Dimensione Sono Soft. Eros Ramazzotti, Pazzi Kensit, la luce buona delle stelle. Andiamo in redazione, sentiamo gli ultimi aggiornamenti e poi il nostro viaggio sulla radio del benessere continua fino alle 13.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Le forze dell'ordine hanno rintracciato e fermato il terzo passeggero dell'auto che il 31 maggio scorso ha investito due minorenni ad Ostia. L'uomo era fuggito dopo l'inseguimento con la polizia, nel quale erano già stati arrestati gli altri due occupanti del veicolo. La polizia di Stato ha arrestato a Roma un cittadino italiano accusato di detenzione di materiale terroristico e lesioni aggravate ai danni di un pubblico ufficiale. Il provvedimento scaturisce dalle indagini sul ferimento al volto del vice dirigente della Digos, avvenuto il 18 aprile scorso durante una manifestazione anarchica. Salute fino a domani all'ippodromo delle Capannelle Cardio Rise, un villaggio dedicato alla prevenzione con controlli cardiovascolari, nutrizionali e respiratori e incontri dedicati a giovani, anziani e famiglie. La manifestazione è organizzata sotto l'egida dell'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari. Musica al via da domani l'11ª edizione del Festival Gratuito, un organo per Roma, che proporrà 8 concerti in varie chiese della capitale, esplorando molteplici generi musicali, dal repertorio classico al jazz al gospel. L'inaugurazione nella Basilica dei Santissimi Cosme e Damiano, con la prima assoluta del brano Il Testamento di San Francesco del compositore Giorgio Carmini. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno.

0: meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Mi sei piaciuta subito, perché ho intravisto quelle due o tre psicosi che proprio non potevo lasciarmi scappare.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Luciano Ferro, Carmen Consoli, un duetto che fa bene al cuore, anzi direi ti conforta. E allora ancora benvenuto su Dimensione Sono Soft. Un'ultima ora e questo te lo prometto che non avrà niente da invidiare alle altre tre che abbiamo condiviso sulla radio del benessere. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio sono inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 oppure vai su cucineco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
5: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: 50 e 50 50 e 50.
7: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Domenica è il grande giorno delle principesse, al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
11: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
12: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
15: Supermercati Pim, i pezzani in agora.
16: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con la

0: l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Dimensione suono soft.

George Ezra, l'inconfondibile Budapest, 1978, su Dimensione Sono Soft, arriva Kate Bush, questa è Wuthering Heights.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 11:57 minuti su Dimensione Sono Soft. Ci stiamo per salutare, ma l'abbiamo fatto sul finale di Per fare a meno di te di Giorgia, quindi direi che non ci è andata affatto male.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Nei supermercati Dem.
4: Ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Una bomba carta è esplosa contro un autonoleggio alla Borghesiana. L'ordigno è deflagrato poco dopo le 2:30 della notte, danneggiando la vetrata del locale. In zona in passato altri episodi simili. Indaga la polizia. E la polizia stradale di Viterbo ha denunciato 6 persone a seguito di 2 indagini sul contrasto alle truffe online scaturite dalle segnalazioni delle vittime. Tra i denunciati ci sono anche 4 cittadini stranieri individuati tramite accertamenti tecnici dopo un tentativo di phishing bancario ai danni di un italiano. Opera di Roma, Domenico Barbuto è il nuovo direttore generale. L'ex segretario generale dell'Agis ha assunto l'incarico il 1 ottobre per 3 anni. Un nuovo inizio che intraprendo con orgoglio, le parole di Barbuto. Lo sport con il tennis, ancora un forfait di Sinner, non giocherà a Shanghai il prossimo 7 ottobre. L'alto atesino aveva saltato i Master 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e l'ATP 500 di Pechino. MotoGP, Marc Marquez vince lo sprint in Giappone e riapre il mondiale. Il pilota della Ducati riduce a 7 punti la distanza della vetta occupata da Jorge Martin, che domani parte in prima fila. Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Grazie mille alla nostra redazione, noi ci sentiamo domani. Io spero di tornare da te con un po' più di voce, farò tutto il possibile per recuperare almeno qualche tacchetta, incrocia le dita per me. Intanto ti ringrazio per essere stato con la musica di Dimensione Sono Soft e ti auguro buon proseguimento in compagnia di Federico Grilli. Da Maria Chiara, un bacio, a domani, ciao.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: le 13:14 minuti sulla tua radio del benessere. Io sono Federico Grilli e questo è il mio buon pomeriggio, naturalmente, per le prossime 4 ore insieme, quindi fino alle 17 di questo sabato. Saluto intanto Maria Chiara Belardo, che ti ha accompagnato fino a poco tempo fa, e voglio mandare anche un saluto speciale a Silvia Giansanti, che ha aperto la mattinata in questo weekend e che oggi compie i suoi anni. Pochi, ma sempre belli, e un grande piacere averla e ascoltarla su Dimensione Suono Soft. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. Ma non è tutto. Segnati questa data: il 6 ottobre torna a Roma 3 Live la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Puoi scoprire il programma completo, ma anche tutte le iniziative, su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Non mancare. Scegli Roma 3.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
5: 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
10: Honda Moto Roma!
11: Domenica è il grande giorno delle principesse. Al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e... gustosi punti ristoro, aree relax nel Parco delle Famiglie Felici. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
12: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano SPA, né di aziende ad esse collegate.
13: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, per Family Agora, risparmio di qualità.
2: Dimensione suono soft.

0: bel mezzo del weekend su Dimensione, sono Soft e Imoshiba e la loro Rome Was a Billion a Day, un brano del 2000 che ancora oggi ricordiamo con grande piacere e ti mette quella certa allegria, diciamo così, che nel sabato pomeriggio tanto male alla fine non fa. Ma ora torniamo un po' insieme e così ci diamo un po' una regolata, perché apriamo ufficialmente il nostro spazio dedicato alle Good Life e ti voglio parlare dell'olio essenziale di limone. Perché, mi dirai? Perché, beh, è una vera sferzata di freschezza. Il suo profumo agrumato è da sempre associato a energia, pulizia, ma soprattutto vitalità. In passato il limone era molto apprezzato dai marinai, soprattutto per il suo contenuto di vitamina C e anche per affrontare i lunghi viaggi in mare. Oggi l'olio essenziale di limone viene utilizzato soprattutto per profumare, per rendere, per esempio, più piacevoli gli ambienti, no? Ci sono un sacco di profumatori di ogni tipo e il suo aroma fresco può aiutare sicuramente a creare un'atmosfera più dinamica, favorire anche l'attenzione e soprattutto la concentrazione. Pensa che in Giappone è stato studiato anche il suo impiego negli ambienti di lavoro, proprio per il possibile effetto positivo sulla concentrazione. Può essere quindi diffuso in casa o in ufficio con poche gocce nel diffusore, se destinato all'uso alimentare, e indicato chiaramente in etichetta. Può essere quindi utilizzato anche in cucina. Il suo profumo ricorda subito una giornata luminosa e piena di energia, come le nostre Good Life. Tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Gianna Nannini chiude la nostra prima ora insieme su Dimensione Sono Soft. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi, valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Le forze dell'ordine hanno rintracciato e fermato il terzo passeggero dell'auto che il 31 maggio scorso ha investito due minorenni ad Ostia. L'uomo era fuggito dopo l'inseguimento con la polizia, nel quale erano già stati arrestati gli altri due occupanti del veicolo. Lotta alla droga, arrestata dalla Guardia di Finanza a Tor Sapienza una donna venezuelana per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati circa 5 grammi di crack già divisi in 20 dosi. Un anno dopo la tragica morte del 17enne Mattia Liguori, investito in bicicletta a Corso Francia, una pedalata commemorativa da Piazzale Flaminio a Ponte Bilvio dalle 16.30 di oggi ne ricorda il sacrificio. L'iniziativa promossa da familiari e associazioni chiede maggiori sicurezze stradali a Roma e per pedoni e ciclisti. Lo sport, il tennis, ancora un forfè di Sinner, non giocherà a Shanghai il prossimo 7 ottobre. L'autoatesino aveva saltato i Master 1000 di Montreal e Cincinnati, gli US Open e l'ATP 500 di Pechino. MotoGP, Marc Marquez vince lo sprint in Giappone e riapre il mondiale. Il pilota della Ducati riduce a 7 punti la distanza dalla vetta occupata da Jorge Martin, che domani parte in prima fila. E ancora con la Formula 1, nel Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Ama follemente, ama più che puoi, e se ti dicono che è peccato, ama il tuo peccato e sarai innocente.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: nuova avventura televisiva per Fiorella Mannoia, giudice di The Voice. Questa intanto era Che sia benedetta su Dimensione Suono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
10: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sia.

Grande musica italiana di Claudio Baglioni su Dimensione, Suono Soft, La Vita. E adesso 14:39 minuti, io sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, però voglio aprire una piccola finestra sul caffè. A parte l'aumento che c'è stato in questi giorni, però sembra che l'espresso e il cappuccino restano i grandi classici, però il trend del momento è il flat white. In Italia le ricerche online sono cresciute del 140%, è un caffè che è nato in Australia e si prepara con doppio espresso, latte caldo e un sottile strato di microschiuma, quindi diciamo così, aumenta sicuramente un interesse per un cappuccino un po' diverso. Però la cosa bella è che il 95% degli italiani tra i 18 e i 60 anni lo beve ogni giorno, e questo ovviamente è riferito al caffè che, nonostante il prezzo in aumento, continua a piacere.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Cerchi la convenienza quotidiana? Via, via. Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Francesco Certo. I disordini durante la manifestazione anarchica del 18 aprile a Roma, culminati nel ferimento al volto del vice dirigente della Digos, arrestato dalla polizia, un italiano che dovrà rispondere di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni aggravate e permanenti al viso e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Accertata la presenza nei dispositivi elettronici del soggetto di materiale contenente istruzioni sulla preparazione di ordigni e comunque relativo a tecniche per il sabotaggio di servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Chiuso il cerchio delle indagini sull'auto che in fuga dalla polizia investì due minorenni ad Ostia il 31 maggio scorso durante i servizi di ordine pubblico per il passaggio del Giro d'Italia. Il terzo uomo che era a bordo, resosi irreperibile, è stato rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto dagli investigatori del distretto di Lido e dell'arma dei carabinieri. Nell'immediatezza furono catturati il conducente e un passeggero, il terzo, il 26enne cileno, dopo essere riparato in un primo rifugio, avrebbe vagato per l'Italia, alloggiando in varie strutture ricettive. Vittorio Sgarbi, ricoverato dal 30 settembre al Gemelli, resta in terapia intensiva. Le condizioni sono sostanzialmente stabili. Altro forfè, stavolta è allarme per Yannick Sinner. L'azzurro, alle prese con infiammazione al ginocchio destro, ha reso noto via social che non sarà neanche a Shanghai dal 7 ottobre. Intanto a Tokyo Arnaldi cede 7-6-1 ad Alcaraz e con lo stesso punteggio perde Berrettini con Vallejo. Il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 in polla scatterà Max Verstappen, alle sue spalle Hamilton, terzo Antonelli, quarta l'altra Ferrari di Leclerc. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Accarezzerò la tua pelle come se fosse qualcosa di nuovo. Soffierò su tutto il tuo corpo per rilassare la tua anima. Ti assaggerò delicatamente per sapere che gusto ha la perfezione.

pianoforte, basso, batteria e lo stile

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sulla tua radio del benessere. Fra poco il nostro appuntamento dedicato alle good life. Oggi è una giornata importante, una giornata in cui dovremmo essere tutti un po' più tranquilli e rilassati, perché è la giornata dedicata alla lentezza, e di questo ti parlerò fra poco qui su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Con Informa di Todis in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Domenica è il grande giorno delle principesse, al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
5: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
6: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
7: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su Artemisia.

0: Tunisia.it.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
9: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

diretta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: Robbie Williams e la sua Eternity su Dimensione Suono Soft, 15:37 minuti, sono Federico Grilli, ma con te voglio aprire il nostro appuntamento dedicato alle good life. Ti è mai capitato, per esempio, di pensare che la fretta, magari alla fine, non porti davvero da nessuna parte? Allora, succede quando? Quando cammini, per esempio, troppo veloce, rispondi a un messaggio pensando già al successivo, oppure riempi ogni momento senza lasciare spazio a una pausa. Allora, oggi, nella giornata dedicata alla lentezza, può essere il momento giusto per cambiare ritmo. Andare piano non significa necessariamente perdere tempo, ma imparare, per esempio, a vivere meglio. In alcuni luoghi esistono perfino iniziative dedicate al camminare lentamente, un modo semplice, per esempio, per riportare l'attenzione sul respiro, sui passi e su quello che ci circonda. Quindi bastano sicuramente pochi minuti per accorgersi che il corpo inizia a rallentare e anche la mente sembra, diciamo così, fare meno rumore. Forse è il termine più adatto in questa situazione. La lentezza ha proprio questo effetto, invece di farci sentire il tempo che scappa, ci aiuta a percepirlo di più. A volte fermarsi un momento è il modo migliore per ripartire con maggiore tranquillità. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Saggia verità, dipende da che punto di vista guardi il mondo alla fine. Gli Arabe de Palo su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Allora ragazze, ok il creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.

0: Riformanti con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
1: Bentrovati da Francesco Certo. Esplosione nella notte davanti all'autonoleggio New Costantino Rencar in via Casilina 1750 tra Borghesiano e Finocchio. Un ordigno, forse una bomba carta, è deflagrato intorno alle 3, distruggendo la vetrina e danneggiando una smart. Sul posto la polizia del Casilino in zona. Negli ultimi mesi si sono verificati almeno una decina di episodi analoghi con esplosioni e danni ad attività commerciali e spesso autonoleggi. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere in strada. Sull'ennesimo fatto inquietante in zona è intervenuto il mini sindaco del sesto municipio Nicola Franco. Ribadiamo la necessità di istituire 2 zone rosse e di rafforzare i nostri presidi militari, a cominciare dalla stazione carabinieri di Tor Bella Monaca e dalla stazione carabinieri di Tor Vergata. Chiediamo, aggiunge Franco, anche il potenziamento del commissariato Casilino, unico presidio di polizia che deve coprire un territorio di 300.000 abitanti con 600 km di strade e una densità territoriale di 113 km quadrati. Spostiamoci nel Pontino. L'omicidio del gambiano avvenuto a Latina il 16 settembre, ieri il GIP di Latina ha convalidato il fermo del terzo indagato che si era presentato spontaneamente negli uffici della questura accompagnato dal proprio legale. Proseguono le attività finalizzate alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della dinamica. Torniamo in città. Gli agenti del primo gruppo centro storico della polizia locale hanno individuato in via dei Fori Imperiali un gruppo di 8 persone, 6 uomini e 2 donne romeni, impegnati con ruoli diversi a gestire il gioco delle 3 campanelle, effettuare le puntate o a simulare di partecipare con l'obiettivo di attirare l'attenzione dei passanti e spingerli a scommettere. Denunciati dovranno rispondere di esercizio di gioco d'azzardo con l'aggravante per il concorso di 5 o più persone, sequestrati il materiale utilizzato e quasi 1000 euro in contanti. Ancora un forfè, scatta l'allarme per Jan Sinner, niente Master 1000 di Shanghai per il fuoriclasse Alto Atesino, lui stesso lo ha reso noto via social. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

0: bene. Ed è stata tutta vita
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: grandi classici internazionali su Dimensione Suono Soft. Questo era il 2015 per Jess Glynn e la sua Take Me Home. Cucine & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio sono inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Metri 18 o vai su cucineandco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Ah, 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
1: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
2: Domenica è il grande giorno delle principesse, al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Speciale Frozen, che spettacolo! Elsa e Olaf ti accoglieranno a braccia aperte. Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Bella, Aurora, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro, aree relax nel parco delle famiglie felici, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via, via.
6: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marchi che a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
8: Dimensione suono soft.

0: Senti che bel rumore.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

La magia di Prince, la sua The Most Beautiful Girl in the World. 16:41 minuti sulla tua radio del benessere, dimensione suono soft. Ancora una buona serata da parte mia, sono Federico Grilli e ti accompagnerò fino alle 17 di questo sabato.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: a chi non amerei senza di me.
1: È stato un grande successo nel 1985 per Gino Paoli. Ti lascio una canzone che abbiamo ritrovato qui su Dimensione Suono Soft. Fra poco l'appuntamento con l'informazione, ma prima un consiglio per te, perché a Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. Ma non è tutto. Segnati questa data, il 6 ottobre torna Roma 3 Live, è la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e anche un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi, valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi

0: dei carabinieri. Servizio straordinario di controllo dell'arma della compagnia Roma Centro in zona Termini, in campo anche gli artificieri con drone del reparto operativo, la sala operativa sociale AMA, ispettori dell'ATAC. Rimossi 7 metri cubi di rifiuti e insediamenti di bivacco precario, garantita assistenza e supporto ai senza fissa dimora, 8 gli arresti, 7 per furto, 17 persone denunciate, soggetti trovati tutti con coltelli e forbici tra via Bissolati, via Nazionale e la stazione, ispezionati 37 autobus, 2 ferroviari irregolari sul territorio nazionale accompagnati ai CPR, infine sanzionate 5 persone per possesso di droghe. A Foro Italico la seconda delle 3 giornate di Tennis in France, il villaggio dedicato alla prevenzione, evento giunto alla 15ª edizione, quest'anno novità la notte bianca della prevenzione e la possibilità di effettuare screening gratuiti fino a 1 di notte. Stamane cerimonia di apertura della seconda giornata con tanti VIP e le istituzioni, sentiamo il sindaco Gualtieri al microfono di Valentina Lorusso.
1: Tanta gente ad un'iniziativa che ricorda l'importanza di una doppia prevenzione, quella degli screening, dei test che vengono consentiti grazie a questa bellissima partecipazione di tante istituzioni sanitarie, pubbliche e private, ma poi quella dello sport, dell'attività sportiva, che è importantissima non solo per vivere una qualità della vita migliore, ma anche per la nostra salute. Noi per questo siamo a fianco di Tennis in France e come Roma Capitale ci sforziamo di moltiplicare gli spazi e le occasioni di attività sportiva nella città, con playground nei parchi, con campi sportivi riattivati, con i nostri voucher.
0: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
2: E concludiamo qui il nostro appuntamento. Fra poco con te ci sarà Giampiero Di Sora che ti accompagnerà fino alle 21 di questo sabato 3 ottobre. Noi invece domani, ti aspetto domani a partire dalle 17 qui. Sono Federico Grilli e ti lascio ovviamente all'ascolto della tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Bleeding Love, Leona Lewis, Bleeding Love, che vuol dire praticamente amore sanguigno, focoso, come lo vuoi chiamare questo amore, insomma, pensaci tu. Primo weekend di ottobre che ci sta regalando giornate meravigliose, sono Giampiero Di Sora, come del resto ovviamente la musica di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere che ti fa sentire i successi di sempre e le canzoni anche di oggi, insomma, la musica che ami più in assoluto. Saluto anche Federico Grilli, che è stato qui fino a pochi dischi fa. Noi tra pochissimo torneremo con Giorgia.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto, pollice in super Pewex! Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
9: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati PIM, i pezzani lavora,
11: ti risparmio di qualità. Segreti in tavola, ogni giorno, alle 11.35 e alle 17.35, su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dimensione Suono Soft.

0: Ragbon Man, Human a dimensione sono soft, apriamo le strade del food, lo facciamo ogni giorno a quest'ora. Con i nostri segreti in tavola c'è Francesca Romana Barberini che ci parla di un ortaggio in particolare.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti e buon pomeriggio. C'è un ortaggio che per diventare più buono finisce sottoterra. Non è l'unico. È il cardo in buca, però conosciuto anche come cardo di fossa, che è una curiosa specialità della tradizione contadina bolognese, che rischiava di scomparire, che oggi sta tornando, dico io per fortuna, sotto riflettori. Allora partiamo dalla pianta. Il cardo si chiama Cinara cardunculus, è un parente stretto del carciofo, ma in questo caso la vera particolarità non è soltanto la varietà, ma il metodo di lavorazione. Nel bolognese infatti era diffuso il cardo centofoglie. Per proteggerlo dal freddo e soprattutto dalla luce, i contadini sistemavano le piante all'interno di buche o trincee scavate nel terreno. Una tecnica antica che produce una sorta di imbiancamento naturale, perché al buio il cardo diventa più tenero, delicato e meno aggressivo nel gusto. Una tradizione che è rimasta viva soprattutto a Ozzano dell'Emilia, alle porte di Bologna, tanto che nel 2026, proprio quest'anno, il cardo in buca di Ozzano è entrato nel registro dei prodotti Deco Bologna, un riconoscimento importante, quindi una denominazione comunale.

0: per una coltivazione ormai di nicchia. Il cardo è un ortaggio tipicamente autunnale e invernale. Con l'arrivo del freddo entra proprio nel suo momento migliore. Nel piatto porta soprattutto acque, fibre e minerali, tra cui potassio e calcio, con pochissimi grassi e un apporto calorico davvero molto contenuto. Il sapore? Beh, è un sapore molto vegetale, leggermente amarognolo, con richiami che ricordano proprio il carciofo, ma nel cardo in bocca la consistenza diventa particolarmente tenera e il gusto più gentile grazie alla permanenza sottoterra. In cucina, ovviamente, basta non coprirlo troppo, quindi dopo aver eliminato i filamenti e parti più dure potete lessarlo, condirlo semplicemente con dell'olio, oppure gratinarlo al forno con della besciamella e del parmigiano reggiano, oppure si può friggere, oppure si può utilizzare nelle zuppe, nelle preparazioni proprio della cucina emiliana. Naturalmente c'è un abbinamento che è fatto apposta per lui, o quantomeno sembra fatto apposta per lui, ovvero la bagna cauda, perché cardo e acciughe sono una di quelle coppie che l'inverno ha inventato molto prima degli chef. Segreto per scegliere il cardo giusto, segnatevelo, mi raccomando, quando lo comprate cercate coste sode, croccanti e chiare. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft naturalmente domani e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: I'm with you, così si chiama la canzone di Avril Lavigne, prima dell'appuntamento con le ultimissime notizie. Sono in arrivo nel nostro sabato pomeriggio qui a Dimensione Sono Soft.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, stanno arrivando le ultime notizie dalla redazione.

0: porta denuncia, i carabinieri di San Paolo sono subito intervenuti denunciando 7 persone del napoletano per truffa e trasferimento fraudolento di valori in concorso. Gli indagati avevano finanche costituito una società fittizia creata ad hoc quale beneficiaria della transazione fraudolenta. È stato ritrovato soltanto all'alba il corpo senza vita di un 39enne residente a Cassino, rimasto vittima la scorsa notte di un incidente lungo la via Casilina Sud. Per cause ancora da accertare, la Nissan Micra sulla quale viaggiava è uscita di strada nei pressi di una rotatoria, finendo su un terrapieno. L'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, inutili i soccorsi del 118. I disordini durante la manifestazione anarchica del 18 aprile a Roma, culminati nel ferimento al volto del vice dirigente della Digos, arrestato dalla polizia, un italiano. Nella disponibilità dell'uomo sui suoi dispositivi elettronici, accertata la presenza di materiale contenente istruzioni sulla preparazione di ordigni e comunque materiale relativo a tecniche per il sabotaggio di servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Il calcio, amichevole a Formello, Lazio-Juve Stabia 3-3, a segno per i biancocelesti, Noslin, Zaccagni e Pinamonti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Di te amo i grandi occhi dove sondo la voragine buia della mia ansia per scoprire negli arcani sotto l'oceano oceani.

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Can't Fight the Moonlight, successo planetario di Leanne Rimes di 26 anni fa. Questa naturalmente è Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando. Cucine & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine, con una promozione davvero imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18. Vai direttamente su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere.

0: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa, tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
1: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
3: Supermercati PIM, i prezzi di lavora, i risparmio, di qualità!
4: 50 e 50 50 e 50,
5: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Cerchi la convenienza quotidiana?
12: Via via.
11: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti i prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
13: Dimensione suono.

Che poi quest'album nel 91 ebbe un successo incredibile. Benvenuti in paradiso, alla voce ovviamente del grande Antonello. Antonello Venditti a Dimensione Sono Sorta. A proposito di paradiso, vedevo e leggevo che in Spagna non sono in paradiso in questo periodo, perché ci sono veramente dei nubifragi nella parte mediterranea tra Valencia e Catalogna, e praticamente sono sott'acqua, come si dice. A pensare che uno pensa, direi, alla Spagna e pensa al sole, invece non è così. 18:42, un po' di sole invece lo portiamo noi con la nostra grande musica, anzi addirittura ci trasferiamo, lo sai dove? In Giamaica, dove c'è lui, Bob Marley.

0: Fiorella Mannoia con l'ospitata, il featuring di Ivano Fossati, o che sarà, prima dell'appuntamento con le ultimissime notizie in arrivo nella serata di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.

0: Vigno, forse una bomba carta, appartiene ai fratelli Costantino, che vennero feriti nell'agguato alla Roxy Bar in Viale Alessandrino nel luglio 2021, agguato per il quale è stato condannato in appello a 12 anni l'argentino Raul Esteban Calderon, al secolo Alejandro Musumeci, e a processo dopo l'assoluzione in appello per l'omicidio di Diabolik. Il movente del ferimento dei fratelli Costantino, secondo quanto emerse dalle indagini, era da ricercare nel pestaggio di un nipote del boss Giuseppe Molisso da parte dei due fratelli. Sul posto è intervenuta la polizia del distretto casilino. Al Foro Italico, grande successo per Tennis in France, la manifestazione dedicata alla prevenzione che anche quest'anno ha visto la partecipazione di tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Anche quest'anno in campo Paolo Bonolis, intervistato da Valentina Lorusso.
1: Tennis in France aiuta molto, considerando che la sanità ha degli intoppi non indifferenti, soprattutto nella possibilità di accedervi, e Tennis in France è un'occasione una volta l'anno qui a Roma, un'altra volta credo sia a Torino, o comunque sia si dà da fare, di permettere di come dire, superare queste barriere temporali che ci vengono imposte.
0: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Tempo ancora bello nelle prossime ore e domani nel Lazio, ma anche all'inizio della nuova settimana. Grandi cose per il momento non capitano e quindi, a parte qualche nuvoletta, il cielo si presenta per lo più sereno, poco nuvoloso. E soprattutto temperature diurne che raggiungono punte ben al di sopra delle medie del periodo, valori davvero ancora estivi, con punte fino a 27-28 gradi. Di notte a primo mattino, aria decisamente più frizzantina, siamo intorno ai 15 gradi, ma a Rieti scendiamo anche fino ai 9-10. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Tu e io siamo una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Se stai dormendo, Lorenzo Giovanotti, tra poco la dimensione sono soft, c'è la nostra Good Life, ti darò delle dritte sul riposo vero, insomma come riposarsi veramente. La prima cosa che ti viene in mente qual è? Secondo me il telefono.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Che tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, i prezzi lavorano,
5: risparmio di qualità. Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Ah, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Dimensione Suono Soft.

fretta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Fausto Leali, detto il negro bianco per via di questa voce possente che ha. Io amo prima dell'appuntamento con le nostre Good Life qui a Dimensione Sono Soft.

0: solo durante i pomeriggi di lavoro, naturalmente infrasettimanale. Oggi ti propongo di dedicare il tuo sabato pomeriggio sera alla disconnessione della tecnologia, proprio una pratica fondamentale per ritrovare l'equilibrio interiore. Spegnere le notifiche e pulire i nostri spazi digitali ci libera dal rumore di fondo, regalando spazio alla creatività, alla lettura, anche al contatto diretto con l'ambiente circostante. Pensa anche mezza giornata di detox mediatico permette al cervello di riposare e rigenerare le proprie energie profonde. Decidere di mettere il telefono in modalità aerea, cosa buona, per qualche ora permette di riscoprire il piacere proprio dei ritmi naturali, o anche ripulire il computer dai file superflui o riordinare le cartelle fotografiche. Una pratica che diventa una metafora di riordino interiore, un modo pratico per eliminare il superfluo e fare spazio a nuove idee e progetti stimolanti. Sfrutta questo tempo ritrovato per dedicarti magari ad un hobby manuale, per fare una passeggiata all'aria aperta, per sfogliare un buon libro, sentire la sensazione delle cose reali, riattiva proprio i sensi assopiti dall'uso continuativo degli schermi touch, donando una piacevolissima, direi, sensazione di radicamento e presenza nel momento proprio attuale. Godrai appieno della bellezza del tempo presente e questo rituale di pulizia interiore ed esteriore prepara il corpo e lo spirito a vivere proprio il resto del fine settimana con autentico riposo, chiarezza e rinnovata vitalità. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi su dimensionesonosoft.it o altre notizie green, ricette e curiosità legate proprio al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: inconfondibile di Ed Sheeran, Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per restare informati.
1: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Fino al 14 febbraio Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
5: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
6: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di coscia di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
7: Buonasera da Francesco Certo. E disordini durante la manifestazione anarchica del 18 aprile contro il carcere duro a Cospito, culminati nel ferimento al volto con una bottiglia di vetro del vice dirigente della Digos. Arrestato dalla polizia un anarchico italiano, nei dispositivi elettronici dell'indagato rinvenute, secondo gli inquirenti, istruzioni sulla preparazione di ordigni e indicazioni su tecniche di sabotaggio di servizi pubblici essenziali. È stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio il bando Costruire il Futuro, terza edizione, promosso dalla assessorato al personale della regione, con il quale vengono erogati 520.000 euro ad associazioni del terzo settore per promuovere negli istituti penitenziari del Lazio progetti trattamentali volti al miglioramento della qualità della vita detentiva, alla tutela dei diritti fondamentali e al reinserimento sociale delle persone private della libertà personale.

0: condizionamento e paura prima che possa trasformarsi in qualcosa di irreversibile. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non piangere se un giorno diventerà notte tutta insieme. Se il cielo sarà coperto di nuvole, abbi fede, ritornerò più grande, più forte, e il mio amore per te sarà l'urlo che riecheggerà eterno.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Mente notturna, questa Mad World, la voce del grande Seal a dimensione sono soft. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande, si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data, mi raccomando, il 6 di ottobre prossimo torna a Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e con un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva dimensione suono soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
5: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
6: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Ah, 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della...
11: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
14: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

Sto pensando che Eros Ramazzotti con Tina Turner insieme sono veramente forti, dai, diciamoci la verità. 20:39:40 in questo istante, dimensione sono soft.

0: mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Io che non so scordarti mai.

0: Un'ora sola ti vorrei di Giorgia. Siamo per chiudere il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft in questo sabato sera. Tra poco le ultimissime notizie dalla nostra redazione.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Sempre informati con la dimensione Sono Soft, l'ultimo appuntamento della giornata, c'è la nostra redazione.
5: Buonasera da Francesco. Certo, una manifestazione per chiedere più sicurezza stradale a un anno dalla morte di Mattia Nicolas Liguori, il 17enne investito e ucciso in bicicletta a Corso Francia. Un corteo a piedi in bici che da Piazzale Flaminio, dove si sono radunate 200 persone, ha attraversato le strade della capitale fino a Ponte Milvio, iniziativa promossa dalla madre del ragazzo Martina Liguori. Chiediamo più sicurezza alle istituzioni ma anche alle persone, bisogna cambiare mentalità, la strada è di tutti, ha detto la donna. Chiuso il cerchio delle indagini sull'auto che con tre soggetti in fuga dalla polizia investì due ragazze minorenni ad Ostia il 31 maggio scorso durante i servizi di ordine pubblico per il passaggio del Giro d'Italia. Il terzo uomo che era a bordo si era reso irreperibile. Si tratta di un 26enne cileno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai poliziotti del Lido e dai carabinieri. Dopo essere riparato in un primo rifugio avrebbe vagato per l'Italia alloggiando in varie strutture ricettive. 20 misure cautelari chieste dalla procura nell'inchiesta sugli appalti pubblici che secondo l'accusa sarebbero stati pilotati per centinaia di milioni. Le richieste tra carcere, domiciliari e interdizioni coinvolgono settori strategici come difesa, aeronautica e marina, ma anche RFI, Terna e la Polizia di Stato. Il GIP del Tribunale di Roma, Simona Calegari, ha fissato gli interrogatori preventivi dal 9 al 14 ottobre e solo dopo deciderà sulle richieste dell'aggiunto Giuseppe Cascini, dei PM Lorenzo Del Giudice e Fabrizio Gallo. Lo sport, altro forfait per Jannik Sinner, niente Master 1000 di Shanghai per l'azzurro, alle prese con l'infiammazione al ginocchio destro. Lo ha reso noto lui stesso via social. Formula 1, Gran Premio del Bahrain, pole per Verstappen, alle sue spalle Hamilton, Antonelli e Leclerc. A Formello, Lazio, Juve, Stabia, amichevole 3-3 a segno per i biancocelesti Noslin, Zaccagni e Pinamonti. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
4: Bene, grazie a Francesco Certo, a tutta la redazione. Mi fermo qui anch'io, sono Giampiero Di Sala, ti do appuntamento per domani, ti aspetto tra le 14 e le 17 di domenica. Domenica 4 di ottobre, vale a dire domani. Ci sono le previsioni del tempo e non perderti, mi raccomando, Bossa Club. Buona serata, ciao.
6: Con dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Tempo ancora bello nelle prossime ore e domani nel Lazio, ma anche all'inizio della nuova settimana. Grandi cose per il momento non capitano e quindi, a parte qualche nuvoletta, il cielo si presenta per lo più sereno, poco nuvoloso. E soprattutto temperature diurne che raggiungono punte ben al di sopra delle medie del periodo, valori davvero ancora estivi, con punte fino a 27-28 gradi. Di notte a primo mattino, aria decisamente più frizzantina, siamo intorno ai 15 gradi, ma a Rieti scendiamo anche fino ai 9-10. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
6: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Ogni giorno il meglio.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 € al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 €, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 € solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 € IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.

0: prodotti. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 €.
1: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
2: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Quando l'amore non è follia, non è amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io ti amo. Lasciami cogliere il mondo sulla tua bocca amorosa. E il cielo in un bacio.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Canzoni d'amore.

grande musica. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: C'è sempre qualcosa di miracoloso in una storia d'amore, anche se finita.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il fatto è che certi motivi che avrei per odiarti, a volte mi sembrano solo altri motivi per amarti.

0: But you're just a boy.
1: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore.